Angelo cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono.

Non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo. Avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada. Ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi.

tengo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

sudora di piena, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore,

Estoy, estaba pensando propio que lo sal. Qué strano proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Da allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensato sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire, fatti guardare.

0: Da allora
1: sono passati tanti anni, ma il nostro è stato un amore grande, bello, che abbiamo vissuto attimo per attimo, giorno per giorno. Poi il tempo mi ha messo in testa una parrucca bianca e la mia donna mi ha fatto un grande dispetto, è partita. Ma io l'aspetto sempre, perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire. Cara, non dirmi niente, dammi la mano.

Grazie. E adesso una canzone per tutti gli imbriaconi della terra, questa categoria meravigliosa di persone che ancora oggi sceglie il vino per rendersi un po' di atmosfera diversa.